0: Luisa, tu drammatizzi troppo!
1: Qui mi sento ridicola davanti a tutti!
0: Luisa, it's only a farce!
1: My life is not a farce!
0: Luisa, it's only a film, capisci? Solo un film!
1: Solo un film! La mia vita è solo un film! Il nostro amore è solo un film!
0: Luisa, you're taking this too serious!
1: Ma hai tradito il nostro amore!
0: Va bene, va bene! You feel betrayed! I'll cut the scene from the film!
1: But not from here!
0: Luisa, listen to me. As an artist, I have to use everything in my life. Everything!
1: Fine, use it, but use it well, huh?
0: Luisa.
1: No, no more.
0: Luisa!
1: Basta! Va a lavorare!

0: se tu drammatizzi troppo.
1: Qui mi sento ridicola davanti a tutti.
0: This is only a farce.
1: My life is not a farce.
0: This is only a film, capisci? Solo un film.
1: Solo un film. La mia vita è solo un film. Il nostro amore è solo un film.
0: Lisa, you're taking this too seriously.
1: Ma hai tradito il nostro amore.
0: Va bene, you feel betrayed. I'll cut the scene from the film.
1: But not from here.
0: Luisa, listen to me. As an artist, I have to use everything in my life. Everything.
1: Fine, use it, but use it well, huh?
0: Luisa.
1: No, no more.
0: Luisa.
1: Basta, va a lavoro.

0: drammatizzi!
1: You make a joke of my love!
2: Oh, Luisa, tu drammatizzi troppo!
1: Io mi sento ridicola davanti a tutti!
2: Luisa, it's only a farce!
1: My life is not a farce!
2: Luisa, it's only a film, capisci? Solo un film!
1: Solo un film! La mia vita è solo un film! Il nostro amore è solo un film!
2: Luisa, you're taking this too seriously!
1: Ma hai tradito il nostro amore!
2: Va bene! You feel betrayed! I got the scene from the film!
1: But not from here!
2: Luisa, listen to me. As an artist, I have to use everything in my life. Everything!
1: Fine, use it, but use it well, huh?
2: Luisa.
1: No, no more.
2: Luisa!
1: Basta! Va a lavoro!